spegni tutti i rumori e resta muta. Fatte guardare, Dio, come sei cambiata. Costi traffici e tutti sti veleni t'hanno confusa.

ce l'hai insegnato tu a essere romani. Dimmi, me ami? Pure domani

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sembra vicina. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto

Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione,

E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva.

Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora

Ma cosa sai fare? Mosaka. Io gambo da Mosaka. La mia discreta Mosaka.

Mosaka. Io vendo musica. Voi acquistate musica. E acquistate anche de cuore. E allora...

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: arriva prima, fretta!
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
8: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa e oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
7: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg, il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz e le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore Laura Supino.
9: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista tre volte vittima.
7: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Il pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Jenny De Gaetano.
10: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
7: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
2: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Indagati per omicidio aggravato da futili motivi, i 2 fratelli fermati per il pestaggio di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza di Fuscaldo davanti a una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Fermati su iniziativa della procura di Paola, Domenico e Umberto Orsino, di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo, erano a Belvedere Marittimo in vacanza. Dei 2 il primo è fisioterapista, mentre il minore, Domenico di 22 anni, risulta essere giocatore di spicco della nazionale di rugby del Lussemburgo. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nove e 11 minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto del nostro autobus di oggi, mercoledì 12 agosto 2026. 224esimo giorno dell'anno, siamo a metà della 33esima settimana e mancano 141 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa. Nel 1939 esce il film Il Mago di Oz. Nel 1981 l'IBM lancia il primo personal computer e nel 1851 arrivano le Singer. Oggi compie 79 anni Amedeo Minghi e ne festeggia 40 Alessandra Amoroso. 4 anni fa ci lasciava Claudio Garella, nel 1964 la morte di Ian Fleming e poi nel 1955 la morte di Thomas Mann. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà di 39 gradi, la minima di 24 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina, il Messaggero, stangata d'estate, in arrivo 17.000 multe dal comune. Passaggio a livello, stop a via Rosselli, Ternana, mister Lisuzzo, i tifosi tornino uniti. Il Corriere dell'Umbria, interdittiva antimafia per 4 aziende agricole. Festa dell'Unità in passeggiata, ecco i big attesi a Terni. Il giorno dell'eclissi di sole, tutti a guardare l'orizzonte. La Nazione, parla il prof Ternano, testimone del sisma in Colombia. Bus e studenti, agevolazioni fino al 2029.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
8: Dal nostro sito le notizie locali: Terni, potenziamento dei dispositivi di sicurezza in vista del Ferragosto, riunione in prefettura. 11 agosto 1943, Terni ricorda il primo dei 108 bombardamenti sulla città. Arrestato un 33enne a Perugia, fermato con 4,5 kg di eroina in auto. Ospedale di Terni, Francesco Pensa, nuovo direttore della struttura complessa di pneumologia. A Spoleto, un 23enne arrestato per atti persecutori. Lotteria degli scontrini, 29 umbri baciati dalla fortuna nel primo semestre 2026. E alle 9:15 chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi.

facciamo gli auguri a Beppe Carletti che oggi compie 80 anni, cofondatore dei Nomadi. Suonare quasi ogni sera in un posto diverso non è un mestiere ma la mia vita. Se non fossimo sempre in movimenti, che nomadi saremmo? Queste sono le parole di Beppe Carletti, fondatore e tastierista dei Nomadi. Il gruppo, dice, ha 63 anni e gode di ottima salute. Siamo la band più longeva in Italia e la seconda nel mondo dopo i Rolling Stones. Non ho mai visto tanta gente ai nostri concerti come negli ultimi anni. Il cassetto è pieno di sogni e tra questi, rivela Beppe Carletti, c'è una fiction sulla sua vita e sull'incontro con Augusto Daolio, ma anche il ritorno al Festival di Sanremo per festeggiare il record del gruppo. E noi per fare gli auguri a Beppe Carletti abbiamo scelto questa Io voglio vivere, i Nomadi.

Oggi compie 40 anni Alessandra Amoroso. Le sue origini sono puramente salentine, nata a Galatina, cresciuta a Lecce e sin da giovane partecipa a numerose competizioni a livello locale, ma il successo lo raggiunge nel 2009 grazie alla partecipazione alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Numerosi album al suo attivo, 9 per l'esattezza, numerosi singoli e nel 2023 è risultata la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI con 3 milioni di unità. Noi la ascoltiamo, Alessandra Amoroso, le facciamo tanti auguri per i suoi 40 anni, questa è Vivere a Colori.

Come to Me era Tracy Spencer, un brano di grandissimo successo nell'estate 1986, quando forse ancora non li chiamavamo tormentoni. E noi invece torniamo all'estate 2026, lo facciamo con Jovanotti ed Alfa. Buon vento.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: The category is dance.

Radio Galileo, una su un milione. Sono le 9:47 minuti. Ancora caldo record, un caldo da paura e 20 giorni consecutivi di afa, è l'ondata di calore più lunga dell'estate e ce ne siamo accorti. L'ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. E questa ondata di calore ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate che hanno segnato questa torrida estate. Temperature con 7-8 gradi sopra la media. Poi magari speriamo nei prossimi giorni di avere anche l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori. Intanto lo salutiamo se è all'ascolto. Magari è in vacanza, questo non lo sappiamo. Tra poco ci collegheremo di nuovo con la nostra redazione Area di Roma per le ultime notizie e questa mattina intorno alle ore 11 l'appuntamento è con il gruppo Mi Rifiuto.

concerto dedicato a Fabrizio De André in Sardegna si è trasformato in un'occasione di un acceso confronto sulla presenza di Matteo Salvini tra il pubblico. Il leader vice premier era in prima fila accanto a Dori Ghezzi, vedova del cantautore, quando una ragazza ha contestato la presenza del politico durante la serata. L'episodio, ripreso in un video che insomma sta girando sui social già da diversi giorni, ha fatto discutere. Alla vicenda hanno risposto direttamente Salvini e Alice De André, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De André. Secondo la nipote di De André, la contestazione della ragazza è coerente con lo spirito del nonno.

difendendo il dialogo tra idee diverse, ovviamente l'opposto rispetto alle dichiarazioni di Alice De André. Mentre Diodato, che si stava appunto esibendo, ha auspicato che la musica di Faber possa illuminare la politica. E noi ascoltiamo Diodato con questa bellissima interpretazione di Amore che vieni, amore che vai.

0: bellissima interpretazione di Diodato, era Amore che vieni, amore che vai. Sono le 10:01 a Radio Galileo, il GR.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia, di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
3: La più migliore che c'è. Oh yeah.

0: 10 e 20 minuti a Radio Galileo. Ci fermiamo per qualche secondo.
1: Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano. La Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
2: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto aviglianeese e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook, Proloco Avigliano Umbro.

Sky Camaleonti a Radio Galileo alle 10:27 minuti. Occhi puntati al cielo oggi per l'eclissi solare totale, fenomeno astronomico che suscita un grande interesse nella popolazione di tutto il mondo. Dall'Italia potrà essere osservata come eclissi parziale, anche se la percentuale del sole coperta dalla luna sarà diversa a seconda delle zone del paese, maggiore al nord e minore nelle regioni del sud. Sebbene si tratti di uno spettacolo naturale di grande bellezza, gli esperti ricordano che ammirarla direttamente senza la protezione adeguata può provocare lesioni molto gravi agli occhi. Anche se durante l'eclissi il sole si oscura, avvertono in realtà la radiazione ultravioletta, quella infrarossa e la luce visibile ad alta intensità continuano a raggiungere la retina e possono danneggiarla in modo irreversibile. Durante un'eclissi, la diminuzione della luminosità ambientale può generare una falsa sensazione di sicurezza che porta molte persone a guardare il sole più a lungo del dovuto, cosa che aumenta il rischio di soffrire in una lesione nota come retinopatia solare, in cui le cellule responsabili della visione centrale vengono colpite in modo permanente. Anche esposizioni brevi possono essere sufficienti a provocare alterazioni visive importanti, soprattutto se si utilizzano strumenti ottici senza filtri adeguati e metodi di osservazione non omologati.

una bella selezione musicale dedicata al sole. Ce ne sono tante di canzoni dedicate al sole che questa sera ci regalerà quindi lo spettacolo dell'eclissi. Sono le 10:41 minuti. Torniamo ai successi dell'estate 2026, lo facciamo con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, una bellissima canzone scritta ed interpretata da Enrico Nigiotti. Sono le 10:51 minuti a Radio Galileo, ancora a tutti voi una buona giornata. Oggi dopo le 11, quindi tra qualche minuto, torna il gruppo civico Mi Rifiuto. Quindi, aspettando i nostri ospiti, ascoltiamo insieme Calma Metafisica, Ermal Meta.

E devo dire che Ermal Meta ci propone sempre delle canzoni molto belle. Questa era la sua proposta per l'estate 2026. E invece nell'estate 2023, 3 anni fa, ascoltavamo questa discoteca italiana di Rovazzi, Orietta.

0: Bene, ci fermiamo un attimo e poi mi rifiuto.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate?
4: Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SPA.
1: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Buongiorno e bentrovati. Buongiorno Domenico, buongiorno Luigi, ho detto bene?
1: Sì, buongiorno.
0: Luigi
1: buongiorno.
0: Ha detto che non parla, non dice nemmeno buongiorno. Buongiorno Luigi, sì. Buongiorno.
1: Ha fatto uno sforzo spaventoso.
0: Quindi chiudiamo il microfono,
1: no,
0: basta così.
1: Dopo lo stimolo io.
0: Va bene. Ma perché ha problemi con i denti, poverino?
1: C'ha una certa età, ho capito.
0: Sì. Avete fatto le ferie?
1: No.
0: Lui sì.
1: Così
0: qualche giorno.
1: Per vari motivi di varia natura.
0: Ok.
1: Allora.
2: E vi ho sentito mentre era in ferie.
1: Hai capito?
0: Hai visto?
2: Perché me ne sono andato su internet e vi ho trovato su internet e ho ascoltato. Credo fosse quella del intorno al 20 di luglio.
0: No, non c'eravamo, quindi precedente.
2: Allora andrei prima. E devo dire che è stato piacevolissimo ascoltarvi.
0: Bene.
2: Veramente.
0: Bene, quasi ci fa molto piacere.
1: Ci ha aumentato lo stipendio.
0: L'hai pagato.
1: Lo fa apposta. Perché gli ho decurtato molto.
0: Sì, certo.
2: È zero.
1: Quando si comporta male.
2: Doppio.
1: Quando si comporta male io abbasso.
0: Certo, però in questo caso dai, merita un premio, no? Un incentivo, una cosa.
1: È bravo, non si vede, però.
0: Però vedi, già detto che non avrebbe parlato, invece apprezziamo.
1: Ok. Allora, oggi facciamo una cosa un po' particolare, differenziamoci, cioè cerchiamo di aiutare a fare una raccolta corretta e differenziata di tutto quello che noi portiamo dentro casa, perché quando andiamo a fare la spesa portiamo dentro casa tantissime cose, non solo il cibo ma anche i contenitori del cibo. E allora ecco, penso che sia importante perché vogliamo vivere in un mondo sempre più pulito, e poi dobbiamo comunque sempre ragionare nel senso che i rifiuti non devono esistere, perché sono sempre delle opportunità di essere riciclati. Qualsiasi rifiuto, dall'organico al vetro, alla plastica, alla carta, si può riciclare. Però come possiamo fare per fare in modo di fare la raccolta nel modo migliore possibile? Ecco, questa è una domanda, penso che si possano porre in tanti, no?
0: Perché
1: i rifiuti sono tanti, quindi cerchiamo di poterli mettere nel posto giusto in modo tale che diventino una risorsa, perché il rifiuto appunto secondo noi non esiste e deve essere solo una risorsa. Allora, iniziamo da la plastica e metalli, ok?
0: Sì, perché nel nostro comune in realtà plastica e metalli vanno nello stesso contenitore.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Allora, puoi mettere rifiuti di plastica e metallo o direttamente all'interno del mastello giallo.
0: Ok.
1: Ok. Oppure meglio dentro sacchetti di plastica non biodegradabile, perché se la di plastica non biodegradabile, e poi nel mastello giallo per evitare la dispersione degli oggetti nell'ambiente. Quindi se noi tutto questo lo mettiamo in un sacchetto di plastica, favoriamo anche gli operatori dell'ASME, perché invece di prendere tutto sciolto mettono suo sacchetto dentro e quando poi partono non c'è la dispersione, perché purtroppo spesso vediamo nelle strade la dispersione. Alcuni li buttano, altri però se tu non fai, cioè non compatti bene questa plastica, te la perdi, è inevitabile. Allora, cosa va nella plastica? Vediamo un po'. Allora, flaconi di detergenti e detersivi, tubetti di dentifricio,
0: certo,
1: che dovrebbero essere però ben puliti. Che significa pulire un tubetto di dentifricio? Dico una cosa un po' particolare, però io la faccio, invito.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Quando spremiamo il dentifricio a un certo punto sembra che non ce n'è più, invece non è vero. Perché tu lo tagli e lo apri e ancora tanto dentifricio.
0: Sì, oppure lo fai scorrere con il manico dello spazzolino.
1: Oppure
0: da denti,
1: lo fai scorrere.
0: Sì.
1: Ecco, io non lo faccio, lo taglio e poi dopo praticamente c'è ancora per lavarsi i denti.
0: Questo. Sì.
1: magari un'abitudine che ho io, però si può fare anche l'altro modo.
0: Per certo. Cui,
1: cioè questo rifiuto più è pulito e meglio è. Ecco, questa. E poi possiamo utilizzare altri momenti per lavarci i denti, perché lì dentro c'è ancora il dentifricio, quindi siamo più attenti,
0: sì,
1: no, a questa cosa, perché è una cosa anche che c'è un tornaconto per noi, no?
0: Certo.
1: Nel senso, la usiamo fino in fondo. Poi i vasetti dello yogurt, e anche i vasetti dello yogurt sarebbe il caso di pulirli,
0: sì,
1: cioè quando io finisco lo yogurt rimangono dei residui, inevitabile. Se io prima di buttarlo gli do una lavata, che non costa niente, metto il vasetto pulito nella plastica e quindi è più riciclabile. Poi le lattine delle bevande, quelle alluminio. L'alluminio, sì, è un bene primario, cioè quindi è un valore, cioè non è un rifiuto, è un valore. Come i vasetti dello yogurt e i flaconi dei detergenti sono un valore. Poi scatolette di metallo come quelle del tonno,
0: sì,
1: e ce ne sono tante,
0: sì, tonno
1: pomodoro, no? Tutto
0: legumi,
1: anche lì una volta che uno ha finito, dargli un po' una lavata e metterlo nel metallo giallo e nella plastica. Poi piatti, bicchieri, usa e getta. Anche unti, ma senza residui solidi di cibo.
0: Certo.
1: Ecco, senza solidi. Unti si possono gettare, però non ci si mette, non so, il pezzo dell'osso della pesca, della mela o quant'altro.
0: Certo, quello va nell'organico.
1: Poi le cassette per la frutta e la verdura, anche quelle possono essere riciclate. Le cassette che purtroppo oggi, quando vai dal fruttivendolo e prendi questa cassetta, loro addirittura la devono buttare nella plastica, non possono essere riutilizzate. Come purtroppo, ma hanno detto anche quelle di legno, quel legno fino, non le riutilizzano, loro le devono buttare.
2: Allora,
1: tutto usa e getta, è chiaro che aumentano i rifiuti in modo sproporzionato, no? Questa è una cosa folle.
0: Ma c'è un motivo per questa?
2: Igienico
1: sanitario, esattamente. Però
0: okay,
1: purtroppo aumentiamo.
0: È così.
1: Poi, retine della frutta e della verdura come quelle delle arance, no? Spesso compriamo la frutta nelle retine,
0: sì,
1: quelle sono di plastica,
0: sì,
1: quindi anche quelle bisogna gettarle nella plastica. Pellicole per alimenti, anche,
0: sì,
1: quelle bisogna gettare nella plastica. Vaschette e scatole di polistirolo, sono leggere, anche quelle devono andare nella plastica. Hanno tanti involucri molto leggeri. Poi i coperchi dei barattoli,
0: sì, per esempio, sono di metallo, quindi,
1: sono di,
0: no,
1: metallo, quindi quando noi buttiamo via il barattolo di vetro, le dico il contenitore di vetro, dobbiamo il coperchio lo dobbiamo mettere nella plastica, perché,
0: certo,
1: non va nel vetro,
0: ovviamente.
1: Quindi,
0: no,
1: aiutiamo in questo modo la differenziazione. Ecco, questo è importante, cioè dobbiamo, nel senso, fare queste cose. Certo, non si possono fare in fretta, bisogna un attimo avere un tempo dedicato, no? Dice, ma io posso avere tempo dedicato a fare queste cose? Dobbiamo averlo.
0: Ma però se lo fai ogni volta, nel se senso, finisco il barattolo, no, della marmellata, il barattolo nel vetro e il coperchio nella plastica, cioè non è che uso,
1: cioè,
0: 200
1: non è che
0: barattoli al giorno.
1: Tutti questi barattoli con i coperchi li butto nel vetro, no, leviamo tutti i coperchi prima e li mettiamo insieme alla plastica e il vetro lo mettiamo in un'altra parte.
0: Certo.
1: Poi coperchi dei barattoli, abbiamo detto coperchi per i vasetti di yogurt, ci stanno anche lì i coperchi dei vasetti di yogurt,
0: sì,
1: tappi di plastica e di metallo,
0: sì,
1: i tappi della birra vanno nella
0: plastica
1: perché è metallo. Sai quanti ne troviamo in giro dei tappi della,
0: immagino,
1: birra? Io ieri sono andato a Carsule, ho fatto una camminata, a un certo punto su una iola c'erano 15 bottiglie di birra, 15, l'ho contato.
0: 15.
1: E 15 tappi.
0: Certo.
1: Lì, okay, sul prato, eh?
0: Sì, sì.
1: I,
0: immagino,
1: cestini ci stanno, eh?
0: Ci credo che ci sono.
1: Allora, do questa notizia, che a Carsule ci sono i cestini.
0: Ah, grazie dell'informazione.
1: Nella parte alta del parcheggio ci sono i cestini.
0: Ok, grazie,
1: quindi, ecco,
0: di averlo
1: quindi
0: comunicato.
1: Magari chi va a Carsule e consuma la birra, è bene che butti le bottiglie nei cestini e non li lascia lì. Perché,
0: okay,
1: mi sembra una cosa molto,
0: sì,
1: banale, però,
0: sì,
1: pare che tocca dire anche questo.
0: Vabbè. Sì, vabbè.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Bombolette spray.
0: Ok.
1: Ne trovo tante, purtroppo.
0: Immagino.
1: Spray, una cosa. Cioè, fanno i disegni sui muri.
0: E la bomboletta,
1: la bomboletta
0: rimane
1: sta lì.
0: Lì. Sì.
1: Il tappo, quello di plastica, sta lì. Magari sta lì, ma sta là a 20 metri. Sulla strada,
0: sì, perché poi magari uno la prende anche a calci, no? Nel
1: sì,
0: senso,
1: dopo
0: cioè
1: se
0: poi
1: gioca,
0: è il momento del gioco, no?
1: Gioca,
0: certo,
1: no?
0: È chiaro.
1: Perché noi siamo un popolo creativo,
0: sì, sì, diciamo così,
1: per non dire peggio,
0: no, siamo creativo,
1: creativi,
0: ci piace.
1: Usiamo molta fantasia nelle nostre espressioni giornaliere.
0: Ok, dico, beh, sì, okay. Creativo ci piace.
1: Basket. Allora, poi vaschette di alluminio.
0: Sì.
1: Le vaschette alluminio, dove quando noi andiamo a prendere qualsiasi cibo ce lo mettono, sì, nei vaschetti di alluminio. Le vaschette di alluminio è un bene prezioso,
0: sì,
1: quindi quello va nella plastica, non va nell'indifferenziato.
0: Sì, sì, alluminio, metalli,
1: magari lo puliamo un pochino, anche lì non ci vogliono, non ci devono stare i residui alimentari,
0: certo,
1: però se sono un po' sporchi di olio, spesso magari uno ci prende le patatine, ci prende il pollo, ci prende un sacco di roba, diamogli una pulita, però va nella plastica e metalli. I fogli d'alluminio. I fogli d'alluminio vanno nella plastica. Buste e sacchetti di plastica non compostabili. Anche quello vanno nella plastica. Poi le grucce di plastica e metallo, dove noi
0: appendiamo gli abiti,
1: sì, vanno nella plastica. Ecco, questo un po' ho cercato di dare, no, l'indicazione. Poi che cosa diciamo non va
0: nella plastica?
1: Allora, contenitori con etichetta tossici e infiammabili, quelli non vanno nella plastica. I tossici sarebbero, purtroppo, non so, i contenitori dell'olio delle macchine,
0: sì,
1: quello non va nella plastica perché,
0: okay,
1: è tossico. A meno che uno lo pulisca, ma penso che nessuno lo fa. Oppure anche i contenitori, quelli spray di un certo tipo, che sono tossici, quelli non vanno. Questo è un po' complicato fare questa,
0: sì,
1: differenziazione, capisco.
0: Però c'è magari il simbolo, no?
1: Il,
0: ci dice che
1: invidiamo,
0: è tossico.
1: Ecco, invito a leggere le etichette, perché forse non investiamo un po' di tempo nel leggere le etichette. Ormai tutto è etichettato,
0: certo,
1: quindi se spendiamo, investiamo un po' di tempo, forse riusciamo a capire dove dobbiamo fare tutto questo. Allora, poi tutto ciò che non è un contenitore, anche se di plastica e metallo, ad esempio i rasoi, i giocattoli,
0: sì,
1: le posate in plastica, usa e getta, le penne,
0: okay,
1: i pennarelli, i guanti, il lattice e gomma, quelli non vanno nella plastica, vanno nell'indifferenziato. In genere tutto ciò che non è di plastica o metallo o che non è un contenitore. Questa è un,
0: okay,
1: pochino, diciamo,
0: sì,
1: la linea, no? Ecco, una cosa importante, che bisogna avere l'accortezza di schiacciare le bottiglie. Perché,
0: sì,
1: se noi mettiamo una bottiglia di plastica da 2 litri intera,
0: certo,
1: nei contenitori ce ne mettiamo 10 e poi il resto non sappiamo più dove metterle,
0: sì,
1: quindi invito sempre tutti a schiacciarle, perché in questo modo, siccome noi non viviamo da soli ma viviamo sempre in mezzo agli altri,
0: certo,
1: pensiamoci a questo, perché sennò gli altri le bottiglie dove le buttano?
0: Sono d'accordo.
1: Pieno i sacchi e li buttano dove pare, perché i rischi,
0: certo,
1: sono anche questi.
0: Sì, sì, vero.
1: Le persone non trovano più dove metterle, magari le mettono nell'indifferenziato perché non ci hanno il posto, ci hanno fretta, trovano il bidone di ferro, lo mettono lì. Purtroppo in certi condomini io trovo che nell'indifferenziato ci mettono la carta, la plastica, le bottiglie intere, le bottiglie di vetro. C'è proprio questa fretta di togliersi di mezzo il sacchetto, no? E allora,
0: sì,
1: lo metto dove trovo meglio il posto. Non va bene questo. No?
0: Sono d'accordo.
1: Capito, ecco. Quindi la bottiglia di plastica deve essere... ecco. La bottiglia di plastica, un'altra cosa importante, ha un tempo di decomposizione da 100 a 1000 anni.
0: Ecco, quindi quando le lasciamo nel bosco...
1: da 100 a 1000 anni,
0: 300 anni potrebbe
1: che
0: trovarla,
1: poi non è che sparisce,
0: certo,
1: che cosa succede? Diventa microplastiche, nanoplastiche, che vanno tutti a ferire nel terreno,
0: Ok, questa quindi in qualche modo ce le rimangiamo.
1: Ce le rimangiamo, cioè sì. Poi vanno nelle falde.
0: Certo.
1: Le falde acquifere, dopo noi ci beviamo l'acqua con le nanoparticelle e ci stupiamo che i feti, no, che le donne incinta hanno le nanoplastiche dentro la placenta.
0: Chiaro.
1: Non so miracoli questi, eh?
0: Sì, sì.
1: Luigi, questi non sono miracoli, questi sono incuria nostra,
0: sì.
1: Perché non conosciamo bene quello che facciamo.
0: Ci possiamo fermare qualche secondo?
1: Ci fermiamo un attimo?
0: E poi sì, poi andiamo avanti.
1: Certo.
3: Dal 9 al 16 agosto Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la magica notte bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social Proloco Massa Martana.
4: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
0: Allora, eccoci di nuovo. Abbiamo in diretta Anna. Anna, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Allora, dici pure.
5: Allora, io dico, per esempio, quando prendo il latte, no, sulle buste, queste cose, io tolgo quel pezzettino di plastica, il tappino, lo metto nella plastica, quell'altro nella carta.
1: Bene.
5: Non si dovrebbe fare così?
1: Va bene.
0: Dice non si dovrebbe fare così, ci chiede Anna.
1: Beh sì, lei fa una cosa diciamo molto corretta, perché elimina dal brick di carta, il cartone, il tappo che è plastica. Però mi diceva qui il mio collega che comunque, anche se uno non lo fa, gli addetti lo possono togliere, perché hanno uno strumento particolare per dividere appunto la parte di plastica dalla parte della carta.
5: Però ci vuole un minuto, un attimo a fare questo. Comunque io non dico dove abito, ma c'è gente che fa il sacco nero tutto lì.
0: Ma è in diverse parti, non è solo dalle tue parti.
1: Tutto
0: Anna,
1: lì che significa?
5: Diceva?
1: Tutto lì che significa?
5: Tutto nel sacco nero, plastica, tutto nel indifferenziata, ci trova di tutto.
1: Questo purtroppo è una cosa che non deve essere fatta, perché poi dopo, no, tutto questo aumenta la differenziata, aumentano anche i costi per noi, perché noi la parte indifferenziata la paghiamo, e la paghiamo salata. Quindi ci vuole più coscienza, che noi, che se facciamo le cose fatte bene, la cosiddetta Tari ne pagheremmo di meno. Però se questo purtroppo non avviene, ognuno
0: anche vuole... Perché ci sono anche le sanzioni, no, soprattutto quando si tratta di
1: sanzioni.
0: Contenitori condominiali,
1: esattamente.
0: Va purtroppo a ricadere sui condomini, che invece differenziano bene,
1: esattamente. Purtroppo questo è il rischio della mancata informazione, oppure della fretta che hanno le persone nel disfarsi di tutto quello che hanno, senza pensare a fare questa differenza. Poi do anche un'altra notizia, che nei punti di raccolta che c'ha la ASM a Terni, se uno fa la raccolta del vetro, della plastica e della carta e raggiunge, no, i 300 kg, c'ha un euro c'ha uno sconto di 30 euro per l'anno susseguente. Quindi c'è la possibilità di fare questa raccolta, andarla a pesare, poi ti chiedono il codice fiscale e quindi ti danno un foglio dove pesano il tutto e alla fine, se raggiungiamo i 300 kg in quest'anno, il prossimo anno ti danno 30 euro di sconto sulla tassa. Voglio dire, questo è una cosa che diciamo, se uno ci viene
5: e c'è il posto proprio per, non è che passano casa per casa, noi andiamo lì, mettiamo tutti i secchi che ci sono, ma c'è gente che mette tutto nell'indifferenziata, il sacco nero tutto lì dentro.
1: Signora, provi a dirglielo con molta delicatezza a queste persone. Magari all'amministratore del condominio, che mette, non so, un avviso che no, queste cose devono essere fatte con criterio, altrimenti ci sono delle multe che poi i condomini dopo vengono, devono pagarsi diviso tutti.
0: Aspetta un attimo,
1: prego.
5: Comunque pazienza, tanto qui più parliamo, i sacchi, per esempio il vetro, tutta la busta di nylon, ma che ci vuole a toglierla e metterla dall'altra parte?
1: Che ci vuole? Un po' di pazienza
0: e un po' di civiltà,
1: un po' di civiltà, un po' di pazienza, piano piano, invece di correre, no? Uno lo fa magari anche una volta a settimana, quando c'ha 10 minuti scende e leva tutta, mette queste bottiglie nel contenitore e la plastica se la porta, ci fa un altro uso.
5: Il sacco della plastica, questo è il sacco del vetro, questo è il sacco della plastica, lo vuoti, la plastica la metti di là, no, tutto lì. Buongiorno, scusate.
0: Ciao Anna, grazie. Ciao. Sì, viene da ridere, qui sarebbe da piangere, veramente.
1: Sorrido io.
0: Sì, ma ora veramente ha ragione, perché insomma anche da noi funziona così in realtà. Nel contenitore della plastica trovi di tutto, in quello dell'organico trovi il flacone del detersivo, quindi no, per dire. Va bene?
1: Allora, procediamo con la carta?
0: Sì, oppure... tu intanto vai avanti, io adesso rispondo al telefono, sì. Vediamo se qualcuno che...
1: Allora, la carta.
0: Pronto?
1: Allora, non usare i sacchetti e bisogna buttare direttamente i rifiuti di carta nel mastello blu, senza i
0: Domenico.
1: Sacchetti.
0: No, non è un assessore.
1: Non sono assessore. No, per carità, lungi da
0: sì,
1: me...
0: Aspetti un attimo, la mando in diretta. Un attimo,
1: lungi da me da essere assessore.
0: Aspetta, adesso andiamo in diretta, spero sì. Nel frattempo di non aver perso la telefonata. Aspetta un attimo.
1: Ah, sì.
0: Allora vediamo un po'. No, è caduta la linea, spero che richiami. Okay. No, comunque non è assessore, non è assessore Domenico, confermo. Cioè, mai pensato a fare l'assessore all'ambiente?
1: Mia madre dice: perché non fai? Perché non
0: sì,
1: vai in comune?
0: Vero.
1: Mia mamma mi dice sempre: allora tutte queste cose che fai,
0: sì.
1: Perché non vai in comune? Io non ci vado in comune. Sono spirito libero.
0: Che potrebbe essere anche positivo, no? Essere uno spirito libero.
1: Sì,
0: allora, vediamo se abbiamo recuperato la telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, sono quello che vi chiamare adesso. Progetti Franco, abito a Santa Lucia di Narni, vicino al Montaglione, nel centro d'Italia. Scusi, volevo sapere se lassù ci sta un bidone che non ci passa mai nessuno, è stracolmo. Io tutte le mattine vado a fare una passeggiata al centro d'Italia, c'è un bidone che è stracolmo, nessuno va a prendere niente. Adesso questa stamattina comincia la roba a uscire fuori, nessuno si regna a passare, non so chi c'ha l'ordine da una volta ogni tanto, perché lassù si fermano anche durante la notte, ci sta qualche camper, qualche macchina che si ferma lì, dorme lì, e il bidone è pieno, stravieno e vale fuori. Stamattina si sta di tutto, bottiglie, lattine, cose, non lo so a chi. Giorni fa ho provato, con nessuno, non ho più niente, ecco da qua. È una cosa logica, dopo ci siamo che la gente butta roba di fuori, quello è un bidone che ogni tanto dovrebbero passare un nord a settimana, è stato tutto mischiato praticamente. Una volta c'era il cesto, il bidone di plastica, quello rotondo con cose intorno per i cinghiali, insomma, qualche cosa. Dopo hanno tirato via tempo fa il bidone e ci hanno lasciato un sacco, una notte i cinghiali l'hanno aperto perché non era chiuso bene quel recinto di legno, come si chiama quell'affare che protegge il bidone, e dopo il secchio, la plastica si è andata giù e lì la gente butta giù tutto quanto insieme. Adesso non so chi è che deve dovere che passi, capito?
0: Va bene, noi intanto la ringraziamo per la segnalazione, grazie. Speriamo che qualcuno senta.
1: Diciamo se posso aiutare a dare un consiglio.
0: Aspetti un attimo, allora Domenico dicevi, sì vai.
1: Diciamo che può chiamare l'ASM di Terni e segnalare, poi non so se la zona di competenza dell'ASM o della Tecno Service, adesso questo magari lo chieda all'ASM di Terni, dove trova il numero su internet, e ecco, segnali questa cosa e loro vedrà che le daranno diciamo dei numeri utili per poter risolvere il problema, ecco, questo sicuramente. Se c'è il bidone vuol dire qualcuno ce l'ha messo e qualcuno lo deve ritirare. Però ecco, si informi bene chi è che passa lì a fare questo servizio.
0: Va bene.
6: Il giorno l'ho detto pure a un ragazzo che passa qui da noi, passa qui a prendere tutti i costi, dice ma io non so niente, non ci arriva mai nessuno. Oppure se ci arrivano fanno un giretto e se ne vanno, perché sta proprio all'inizio del centro Italia, dove sta un po' vicino al bosco, sta su sezione e vado fuori, ho visto stamattina, perché la gente chi va lì a fare un giretto, fa cose, si lascia la pinne, cose, mangia qualche cosa, c'è un. Non so, lei.
1: Vabbè, comunque faccia quello che l'abbiamo detto, vedrà che la cosa si può risolvere, ecco, perché in questo senso. Grazie.
0: Grazie, buongiorno, perché Domenico effettivamente non è assessore, se no magari qualcosa avresti potuto fare. Va bene, comunque ringraziamo questo ascoltatore per la segnalazione. Andiamo avanti.
1: Allora, abbiamo detto, passiamo alla carta. Allora. Ok. Per buttare la carta, prima cosa, non usate i sacchetti di plastica, ma buttatela direttamente nel bidone blu, senza usare il sacco di plastica. Allora, cosa va nella carta? Tutto ciò che è carta, cartone e cartoncino. Carta, cartone e cartoncino. Scatole e scatoloni. I libri, certo, i libri sarebbe il caso di non buttarli via. Magari i libri sono un patrimonio, se magari fosse, no, nel senso che diamogli valore ai libri, perché buttare via i libri vuol dire buttare via, no, parte della cultura nostra. Comunque, laddove è possibile, teneteli i libri. Poi fogli e quaderni, magari usati, strappati e quant'altro, giornali e riviste. Poi i volantini della pubblicità, anche quelli, contenitori di bevande dove c'è scritto Tetra Pak, quindi tutti i contenitori del latte, del vino, di bevande, tutte nel Tetra Pak, no, le dobbiamo gettare nella carta. Invece cosa non va? Non va la carta e il cartone sporchi di cibo, che vanno nell'organico. Gli scontrini non vanno nella carta, perché è roba chimica. Poi la carta plastificata non va nella carta raccolta accoppiata con alluminio o plastica, queste vanno nell'indifferenziato. Purtroppo la carta accoppiata con l'alluminio va nell'indifferenziato. E purtroppo l'indifferenziato, per quanto uno possa l'abbia eliminato tanti elementi, però purtroppo è sempre pieno. Poi dice, una scatola di cartone, ecco, ha un tempo di decomposizione di 2 mesi. Ecco, diciamo che anche questa, certo, non è un tempo assurdo, però comunque è bene non lasciare, no, diciamo, queste la carta in giro, perché è anche un poco decoroso, insomma, trovarsi questi cartoni in giro per la città o per le campagne o quant'altro. Allora, c'è qualcosa da aggiungere, dici, nella carta? Secondo me
2: sì, c'è la questione della carta del salumiere.
1: La carta del salumiere, sì. Che è carta e plastica
2: e plastica, quello lì si apre,
1: ecco,
2: E poi si differenzia.
0: Non tutte, non tutte si riescono a differenziare.
2: È vero, è vero, perché bisogna essere allenati.
0: No, no, non sono d'accordo. Io adesso non faccio i nomi, ma ci sono delle carte, degli involucri di alcune attività che non si staccano. Altre benissimo,
2: altre, si spaccano,
0: altre molto bene.
2: Sono stato fortunato.
0: Però ci sono veramente, veramente. Quindi dovrebbero fare attenzione anche chi comunque a monte acquista questi involucri, in modo tale che uno possa differenziare.
1: Un'altra cosa che ho notato andando a fare la spesa, allora spesso andiamo e ci mettono quello che compriamo nei contenitori di plastica. Allora prendiamo, non so, 2 etti di ricotta, un etto di stracchino, ce lo mettono nel contenitore di plastica. Io direi, quando prendiamo quantità minime, cerchiamo di farceli mettere nella carta, perché se noi prendiamo 10 di queste cose, abbiamo 10 contenitori di plastica che aumentano esponenzialmente la raccolta della plastica, no? Purtroppo, ecco, dobbiamo cercare di... Mia mamma, veramente, quando faceva la spesa, lei diceva sempre: mi metta la ricotta nella carta. E questa gliela metteva nel contenitore di plastica, lei non voleva, è giusto, perché se io ne prendo poca è bene che me la metti, anche perché la ricotta bisogna consumarla subito, cioè non è che la puoi tenere giorni e giorni, lo stracchino pure nell'arco di 1 o 2 giorni, soprattutto quando è caldo, lo devi consumare. Quindi queste vaschette alla fine vanno a aumentare il monte carico della plastica. No, per cui anche noi dobbiamo cercare di capire quanto e come certe cose ci possono aumentare proprio, no, questa quantità di plastica esponenziale che troviamo dappertutto, no? Voglio dire, dopo le troviamo nei fiumi. Cioè, voglio dire, l'altro giorno ho visto un servizio dove c'era la plastica dentro il Tevere che andava, scorreva in un modo incredibile, non ce la voglio dire. Vabbè, allora passiamo a un altro elemento.
2: Passiamo
1: il vetro. Allora, il vetro, non bisogna usare i sacchetti, buttare direttamente i rifiuti di vetro nel mazzello verde, soprattutto, no? Quindi non mettiamo nella busta di plastica, magari la portiamo nella busta di plastica, le abbuttiamo il vetro e la plastica ce la teniamo per un altro uso. Nel senso, no? Senza che... Cosa va nel vetro? Allora, bottiglie di vetro, barattoli, vasetti, flaconi e tutti i contenitori di vetro, boccette di profumo e deodorante di vetro. Cioè, tutte quelle che sono queste, anche, no, piccoline, bisogna buttarle nel vetro. Quindi boccette di profumo e deodoranti in vetro. Allora, invece, cosa non va nel vetro? Bicchiere di vetro o cristallo? Io, scusate l'inciso, mi sono sempre chiesto perché i bicchieri non vanno nel vetro.
0: Anch'io. Questa cosa non l'ho mai capita, perché dovrebbe essere già vetro riciclato. Comunque adesso ci
1: Cioè, io mi si rompe un bicchiere, no?
0: Sì.
1: Non lo devo buttare nel vetro, ma lì non va. Quindi va a finire l'indifferenziato.
0: Certo.
1: Ecco, no, voglio dire, il motivo non ho mai capito. Gli specchi?
2: Là c'è l'argento.
1: Perché lì c'è l'argento. Ecco, questo potrebbe essere un motivo. Però il bicchiere non capisco che c'è.
0: Allora, non puoi mettere i bicchieri di vetro nella raccolta differenziata del vetro perché non sono imballaggi. E questo fino a un certo. Vabbè. Comunque hanno una composizione chimica diversa, spesso con piombo o altri additivi. E un punto di fusione più alto rispetto a bottiglie e barattoli. Se buttati nel vetro, rovinano l'intero processo di riciclo industriale e quindi vanno buttati nell'indifferenziato.
2: E difatti pensavo che fosse.
1: Bene, grazie dell'informazione.
0: Prego, ringraziamo l'intelligenza artificiale. Ok, dai.
1: Allora, eravamo arrivati alle lastre di vetro rotte, non si buttano nel vetro perché lì c'è l'argento, mi diceva Luigi. Poi pirofile e vaschette in Pyrex.
2: Anche questo.
1: Anche quelle non vanno perché ci avranno anche qui una componente chimica. Ceramica, porcellana e terracotta. Quindi presumo anche i piatti a questo punto.
2: Esatto.
1: anche credo i piatti, sì. I piatti sì. Che ci si rompono purtroppo vanno nei differenziali.
0: Credo
2: non
0: che
2: sì. I piatti.
0: Non rompiamo i piatti.
1: Non rompiamo i piatti. Cerchiamo di non litigare con la moglie. Una volta ci si tiravano i piatti. Allora, una bottiglia di vetro, secondo voi, quanto tempo ha di decomposizione? Secondo te, non leggi.
2: No.
1: Quanto tempo ha di decomposizione?
2: Ma io direi 400 anni.
1: 4.000 anni.
2: 4.000?
1: 4.000.
2: Mamma mia.
0: Infatti io avrei detto più della plastica, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, più della plastica così. Sicuramente, quindi ha un tempo... Beh, io mi ricorderò sempre quando funzionava la stazione di Cesi, vabbè, trovai delle bottiglie di plastica nel terzo binario che sta dall'altra parte, no? E erano nere. Allora mi sono avvicinato con i guanti, ne ho presa una, mi si è tutta sbriciolata.
2: Tutta, sì, sbriciolata.
1: Cioè non sono riuscito
2: era
1: a...
2: cotta.
1: Non era cotta, però non sono riuscito a prendere neanche un frammento perché praticamente si è sbriciolata tutta, quindi stava lì sai quanto tempo? Ma da anni e anni e anni. Quindi anche il vetro abbiamo no, dato questa informazione. Oh. Passiamo all'organico. Bene, l'organico. Allora, per l'organico bisogna usare solo i sacchetti biodegradabili e non quelli di plastica. Ecco, però purtroppo io vedo anche da me ci stanno quelli che la buttano nei sacchetti di plastica. Bisogna usare. Ormai esistono i sacchetti biodegradabili, stanno certo. Dappertutto, quindi è bene buttarli lì. Oh, poi sgocciolare i rifiuti prima di buttarli in secchio, nel secchio marrone, altrimenti diventerà tutta una bottiglia maleodorante. Certo, quando noi no, usiamo non so, i peperoni, tu pulisci i peperoni, li cuoci, tirano fuori l'acqua. Se poi dopo le bucce che levi le butti con tutta l'acqua nell'organico, lì diventa un dramma. Più altre cose, praticamente no, la frutta sgocciolata, cioè vanno a fare una poltiglia. E chiaramente questa poltiglia alla fine c'ha questi caldi
0: sì, stanno
1: degli odori
0: sì, sì.
1: Particolari. Cosa va nell'organico? Allora, avanzi di cibo. Frutta, verdura, il pane. Beh, io consiglio il pane, cioè io non so, il pane se, quando diciamo il pane arriva alla muffa, perché anche il pane secco, se voi lo bagnate un pochino e lo mettete nel fornetto, lo potete rimangiare senza che lo buttate via.
0: Sì, oppure lo surgeli.
1: Oppure lo surgeliamo, sì. evitiamo di buttare.
0: Ed estate ci fai una buona panzanella.
1: E ci fai una buona panzanella. Ecco. Quindi il pane secco, che chiaro, con questi caldi il pane rischia che si secca prima,
0: sì,
1: inevitabilmente,
0: certo.
1: Però
0: certo.
1: Non lo buttiamo via, cerchiamo di riutilizzarlo. Perché è buono ancora, certo
0: sì.
1: Se c'è la muffa, no, ovviamente.
0: Ma con quello che è arrivato a costare il pane, lasciamo
1: pane,
0: perdere.
1: C'ha un costo
0: sì,
1: notevole,
0: sì,
1: quindi,
0: esattamente.
1: Pensiamo insomma anche a questo, no? Perché è un bene primario, quindi
0: sì.
1: Il bene primario, anche se è secco, non è cattivo. Ecco,
0: certo.
1: Cerchiamo di non essere così invasivi. Poi la pasta, il guscio delle uova, le lische di pesce. I piccoli ossi
2: quello del pollo diciamo.
1: Quelli del
2: coniglio
1: pollo. Coniglio cioè.
2: Quello del toro
0: il toro non è piccolo.
1: Beh, l'osso buco per esempio c'è. No, l'osso buco anche l'osso buco c'è
0: certo.
1: Un bello. Lo stinco per esempio quando uno mangia lo stinco
0: di maiale non è tanto piccolo certo
1: che ci famo
0: certo prendi un bel coscio d'agnello ad esempio
1: che cioè, ci famo
0: perché non si può buttare
1: ma penso di sì
0: ma credo anch'io
1: ma sì però qui vabbè insomma
0: vabbè
1: diciamo
0: piccoli
1: che
0: ossi
1: tutto quello che è no, l'universo delle ossa se può
0: ok
1: poi i fondi del caffè c'è che i fondi del caffè li usa per
2: le piante,
1: per
0: le piante.
1: Esatto per
0: sì.
1: Concimare anche quelle dell'orzo
0: sì.
1: Quando uno fa l'orzo si può mettere nell'acqua e innaffiare con l'orzo il caffè e rinvigorisce le piante dico
0: okay.
1: Bene Luigi tu provi?
2: Sì sì
1: grazie
2: faccio pure io.
1: Vabbè.
0: Okay.
1: Poi i filtri di tè
0: ok
1: le cialde in carta
0: sì
1: le cialde in carta piante, foglie e fiori.
0: È chiaro.
1: carta assorbente da cucina solo se unta e sporca di cibo, e poi che deve essere bianca però, e non colorata.
0: Okay.
1: Quelle colorate no. Quelle bianche sì, perché sono riciclabili. Poi salviette e fazzoletti di carta sporchi bianchi,
0: bianchi sempre.
1: Cenere di legna,
0: sì,
1: è un, anche un concime la cenere, volendo si può anche usare come concime.
0: Ok.
1: Tappi di sughero non vanno nella carta, i tappi di sughero, quindi vanno nell'organico.
0: Ok.
1: Stuzzicadenti e stecchini di legno,
0: sì.
1: Stoviglie e sacchetti biodegradabili certificati. Ecco, anche qui dobbiamo leggere,
0: certo,
1: no, dove vanno certi piatti, cioè possono andare anche nell'organico.
0: Sì.
1: Questo un po' è spesso, purtroppo, però non sempre riusciamo a metterci tutto quello che ci dobbiamo mettere, anche qualcosa in più. Spesso io trovo, insomma, dove da mia mamma ci sta la signora che fa un pochino la cosa, vabbè, comunque. Allora, poi che cosa non dobbiamo mettere nell'organico? Tutto ciò che non è di origine animale o vegetale. Ah, le conchiglie di cozze, vongole, eccetera, quello non va in organico. Io spesso ce le trovo.
0: Sì, è vero.
1: Invece quelle non ci vanno. Strano però, perché quelle si vede che non si degradano, non sono biodegradabili.
0: No, sì, infatti i gusci dei mollusci.
1: Oh, gli escrementi di cani e gatti. Ecco. Lettiere di gatti non vanno. Ecco, in questo momento faccio un appello all'amministrazione comunale di cercare di

0: italiano.
1: Però ti voglio dire, io sono stato in altre città, esistono,
0: sì, ovunque.
1: Ci vuole solo la voglia di metterle, perché certo, non penso sia certo un problema economico, cioè, sì, è un problema di igiene ambientale e di civiltà. Anche
0: sì,
1: questa, no?
0: In altre città spesso c'è anche il sacchetto da poter c'è prendere, da utilizzare, però non chiediamo tanto,
1: chiediamo
0: basta
1: di,
0: magari
1: di posizionare questi benedetti contenitori dove, no, c'è una bella scritta, posizionare il tutto qui dentro,
0: okay, sembra una cosa,
1: anche perché gli operatori che poi vanno, fanno questo servizio, penso che anche
0: ecco,
1: per loro
0: sì,
1: non sia una cosa no, igienicamente corretta, no?
0: Certo.
1: Quindi cioè, pensiamo anche a loro che fanno questo servizio, perché bisogna anche valorizzare queste persone che se le cose le fanno bene va a vantaggio di tutta la collettività,
0: certo,
1: non è che va a mio vantaggio, quindi cerchiamo di rendere il loro lavoro migliore possibile, è questo l'appello che io faccio per, no? Oh, dice qui che allora, il riciclo dell'organico riduce l'utilizzo di fertilizzanti chimici e migliora la qualità dei suoli con benefici anche per il settore agricolo. Infatti una volta si usava molto il, come si chiama, il, tutto quello che era l'escremento delle mucche e dei maiali, cioè se,
2: col, il guano,
1: il cosiddetto guano,
2: il guano degli uccelli.
1: Vabbè, quello non è, infatti che c'è, è sempre guano, vabbè. Comunque ci si fertilizzava la terra, adesso lo comprano, mi hanno detto che ci sono delle aziende, per esempio a Carsole, mi hanno detto che loro lo vendono questo letame per fertilizzare i campi, invece di buttare la roba chimica che ammazza ogni cosa. E quindi no, è importante. Io ieri sono passato per Carsole, c'era Gregorio con questo trattore che c'ha il rimorchio pieno delle dame, perché lui c'ha le pecore, le mucche,
0: certo,
1: quindi no, è una cosa importantissima anche questo, perché fa parte di un riciclo normale, no? Quando uno poi vanga la terra, se ci metti questo, penso che sia una cosa più normale.
0: Sì, sì.
1: Che volevi dire, lui?
2: No, microfoni spenti.
0: A micro, così non si può fare.
1: Una cosa oscena.
2: È tutt'altro che oscena, è buffa.
0: Beh, guarda, il microfono è aperto, è aperto. E dai, ormai lo devi dire, dai, non puoi dire. Come...
1: Butti la mano.
0: Non si può fare, no?
1: La mano.
2: Diciamo più che altro personali, vecchi ricordi.
1: Certo.
2: Quando ho cominciato a lavorare.
0: Sì.
2: Era 1978 all'incirca, dovevo fare un controllo a una certa ditta che coltivava funghi.
0: Sì.
2: E allora ci siamo divisi i compiti, no? C'è chi deve fare una cosa e a me dissero devi fare l'inventario. Effettivamente quando si faceva un controllo la cosa più importante era proprio partire dall'inventario.
0: Certo.
2: Ora non so se le persone sanno dove nascono e vivono i funghi, è il letame.
0: Ok.
2: Questa, ma la cosa interessante anche che non era letame comune, era letame dei cavalli che facevano le corse a Milano. Adesso non mi ricordo come si chiamava l'ippodromo, comunque era letame di marca così. E allora mi disse, ed era primavera inoltrata, mi ricordo. E mi mandarono, insomma, alla fine ho contato cacca. Sacchi di cacca che puzzavano in...
0: e l'hai messi sull'inventario? Sì.
2: Sull'inventario, certo,
0: sull'inventario messo...
2: in funzione dei sacchi che trovavamo poi potevamo stabilire anche quant'era la produzione, che poi ogni singolo
0: produceva
2: tot funghi e poi dopo si facevano determinati gatti. E quindi la mia prima esperienza è stata proprio andare a contare la cacca.
0: Bello, veramente.
2: Sì, beh, sì, è una cosa che resta, no?
0: Vedo. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Bene, allora abbiamo differenziato tutto?
1: No.
0: No.
1: Ci abbiamo l'indifferenziato. Che è la nota dolente,
0: sì,
1: di tutto, purtroppo,
0: certo.
1: L'indifferenziato, proprio perché non c'è ancora un'informazione corretta che cosa significa, no, mettere, diciamo, nell'indifferenziato e che cosa metterci, perché purtroppo rischio che ci mettiamo tutto. Allora, per l'indifferenziato bisogna usare sempre il sacchetto non biodegradabile e chiuderlo bene prima di gettarlo nel

0: da Mastello grigio, di colore grigio. Allora, cosa va nell'indifferenziato? Allora, cosa va? Gli oggetti composti da materiali diversi e non separabili. Carta oleata, carta plastificata e scontrini. Giocattoli, purtroppo. Giocattoli, cerchiamo se sono buoni ancora di regalarli, perché ci stanno probabilmente, no? Ci stanno dei centri che
1: agli asili,
0: ai centri della Caritas, cerchiamo di non buttarli via. Io purtroppo nei vari giri che faccio trovo giocattoli ancora buoni buttati così, ma cerchiamo di regalarli, no? Perché anche quelli costano, no? Quando hai comprato, oggi costano tantissimo i giocattoli. Regaliamoli agli asili, no? Se li troviamo che sono, li laviamo chiaramente bene, li disinfettiamo e regaliamoli agli asili in particolare, no? Poi posate in plastica usa e getta, pannolini assorbenti. Ecco, secondo me questa è una nota veramente dolente, no? Perché io so che esiste in Italia un centro dove riciclano questi, i pannolini e gli assorbenti. Non capisco perché non si riesca ancora a trovare la strada per poter anche Terni fare questo utilizzo, invece si buttano in differenziato. È vero che ci stanno il contenitore pannolini, però io ho saputo che li buttano nel differenziato, quindi secondo me questo va proprio ad aumentare l'indifferenziato in modo esponenziale, perché purtroppo non è che li usano solo i neonati, ma purtroppo anche adulti chiaramente, di un certo
1: anche dei signori,
0: ecco, tutti diciamo usiamo questa cosa. Secondo me dovrebbe essere attenzionata in un modo un pochino più approfondito. I mozziconi di sigarette e gli accendini, poi CD, DVD, VHS e musicassette. Queste non vanno nella plastica, ma vanno purtroppo nell'indifferenziato. Penne e pennarelli, anche questi vanno nell'indifferenziato. Gli sacchi dell'aspirapolvere, che so di carta, però vanno nell'indifferenziato. Anche questi
1: carta sporca.
0: Carta sporca. Gli spazzolini dei denti. Le collane, quelle d'oro no.
1: Quelle d'oro passo io,
0: se le vuole buttare via, dire, ce lo passiamo, sì, noi
2: qualcuno facciamo passare,
0: ce l'autofinanziamo,
2: sì. Sì, sì, può essere un'idea.
0: Vabbè, anche d'argento, anche se non sono d'oro, anche d'argento,
2: sì,
0: se proprio devono, vabbè. Rasoi in plastica, per esempio quei rasoi usa e getta, no? Che ci fai la barba una o due volte, poi li devi
2: buttare,
0: che poi è plastica, però c'è la lama
1: e quindi non è facile da dividere,
0: ti fai male se la dividi, tagli,
1: sì.
0: E dopo devi andare in ospedale, no, vabbè, andiamo avanti,
2: no buttiamoli quindi nell'indifferenziato, no, vai.
0: Sì, stracci, spugne e mascherine vanno nell'indifferenziato.
2: Ok.
0: I guanti di lattice e gomma.
2: Sì.
0: Le lettiere di animali domestici.
2: Sì.
0: Capsule di caffè non biodegradabili. Adesso le stanno facendo biodegradabili. Sì, qualche azienda sta attrezzando per farle biodegradabili, però ci dovrebbe essere scritto, penso.
1: Ci sono quelle anche in alluminio, ma là bisogna sempre distinguere.
0: Poi cocci e oggetti in ceramica, terracotta, cristallo e pirex, come quindi questo purtroppo va nell'indifferenziato. Cerchiamo di scocciare il possibile queste cose ad evitare di poter aumentare la raccolta del differenziato, no? Cerchiamo di non rompere meno possibile. Oh, qui c'è scritto tutti i materiali riciclabili, vabbè. E la considerazione finale, no? I gesti d'amore creano bellezza, e certo, no? Noi in effetti andiamo alla ricerca dell'armonia, perché dobbiamo, cioè, perché posiamo l'attenzione su queste cose, che cerchiamo di vivere in una realtà armonica, perché la disarmonia, no, ci rende la vita difficile. Quindi stiamo più attenti non solo a questo, ma a tantissime altre cose, ovviamente. Però purtroppo ormai la faccenda dei rifiuti è diventata fondamentale per ogni città, no? Problemi grossi credo che ogni amministrazione debba avere, no, la capacità di affrontarle e di rendere il cittadino più consapevole possibile, no, di quello che può fare per rendere l'ambiente il più armonico e il più pulito possibile, perché ne va a, diciamo, a beneficio di tutti. Questo, diciamo, è il nostro messaggio finale, no? È una cosa molto, molto, molto importante. E ecco, poi io, se ho ancora un po' di tempo,
2: sì, vai, vai,
0: lanciare un libro che mi ha regalato mia figlia quando aveva 8 anni, che si chiama I colori della realtà, e l'editore è Salani Editore. Perché questo libro è un libro di storie, di favole per adulti, che diciamo che ci aiuta, ecco, leggo questo trafiletto: per tutti quelli che trovano ancora il coraggio di sognare e di vedere la realtà in nuovi colori. Ecco, questa capacità sembra, diciamo, ma che cos'è, una cosa campata per aria? No, dobbiamo veramente anche immaginarci un mondo migliore, ma non un mondo solo legato ai rifiuti, ma anche ai rapporti umani, alla solidarietà umana, all'aiuto reciproco, a venirsi incontro, a cercare di andare oltre ogni barriera. L'ostacolo deve essere preso come un'opportunità per cambiare le cose, no? Questo è un messaggio che voglio lanciare per poter vivere meglio, perché oggi si cerca di stare meglio, ma non si sta meglio solo se io ho i beni materiali che mi servono. Quelli sono un accessorio, ma non possono essere la, diciamo, la cosa fondamentale della mia vita. Io devo cercare l'armonia nella vita che conduco, l'armonia con l'ambiente, l'armonia col territorio, l'armonia e l'armonia con le persone. Ecco, questo volevo lanciare come messaggio finale.
2: Bello, bello questo messaggio. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Bene, ci saremo.
0: Speriamo di essere, sì, di portarci una donna,
1: sì, elemento femminile.
2: Ci
1: femminile.
2: Piacerebbe.
1: So,
2: ci piacerebbe.
1: Sono invitate, però sono impegnatissime.
0: Ci credo. Queste donne. Quindi, date loro.
2: Va bene. Va bene. Allora, vi auguro un buon Ferragosto.
0: Anche a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo. Speriamo di essere stati utili in questa ora di colloquio.
1: E grazie per le telefonate.
0: E grazie
2: per chi ci ha chiamato.
0: Il gruppo civico saluta tutti col motto che ci identifica, che cambiare si può,
1: cambiare
0: dipende
1: si può
0: sempre da ognuno di noi.
2: No. Sì, basta, okay? Poco. Basta poco.
0: Però
2: basta veramente poco.
0: Dipende da noi, non dagli altri, perché gli altri siamo noi.
2: Sì, sì, gli altri siamo noi.
0: Gli altri siamo noi.
2: Okay? È vero, va bene.
0: Bene.
2: Ci sentiamo mercoledì.
1: Benissimo.
2: Ciao.
0: Ciao. A tutti.
2: Bene, noi adesso cediamo la linea all'informazione e ci sentiamo domani mattina. Buona giornata a tutti voi.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Monte Castrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

Buongiorno da Daniela Ubaldi, le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'agosto avigliano e la sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

c'è un po' del tuo profumo dentro al mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: only there.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Buongiorno da Daniela Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
1: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18, chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale, basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
0: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
0: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Intanto medici ed esperti invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Non bastano i tradizionali occhiali da sole, sono necessari quelli specifici conformi allo standard ISO, da giorni introvabili anche in e-commerce. In alternativa, sia l'Agenzia Spaziale Europea che la NASA offrono dirette sui loro canali digitali. Da non dimenticare che lo show celeste continuerà anche dopo il tramonto, con il passaggio particolarmente visibile dello sciame meteorico delle Perseidi. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro, nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati i due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Gianni De Gaetano.
3: Hanno scelto di non parlare i due fratelli di 22 e 24 anni fermati in casa di parenti a Belvedere Marittimo con l'accusa di aver pestato a morte Antonio Perrotta. Il 34enne di Fuscaldo, addetto alla sicurezza, ucciso nella notte tra l'8 e il 9 agosto all'esterno di una discoteca di San Gineto dove prestava servizio. Le indagini aperte con il reato di omicidio aggravato da futili motivi sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza, del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea. Entrambi gli uomini coinvolti sono originari del posto ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese natio, in particolare nei mesi mesi estivi. Insieme alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti avrebbero raccolto a loro carico anche la testimonianza di numerose persone. Il questore ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una prima discussione per futili motivi all'interno della discoteca, che sarebbe poi proseguita all'esterno, finita poi con il pestaggio della vittima.
0: 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.

0: te.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianeese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'Osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: La musica è il cibo dell'anima, corretto.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
2: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto

troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianeese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella

Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.

dal 9 al 16 agosto Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Aviglianeese e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Aviglianeese. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
3: A rate?
4: Ma pagalo cash, Giorgia!
2: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
2: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
2: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
2: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
7: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola sul Movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. Oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Dal 9 al 16 agosto, Massa Martana ti invita alle giornate massetane. Tantissimi eventi ti aspettano: la Taverna del Castello, il gelato in piazza ed il pub 06056. Il 12 agosto, direttamente da Rai 1, Antonio Mezzancella ed il suo spettacolo Mamma ho perso Sanremo estate. Biglietti disponibili su ticketitalia.com o direttamente in piazza il giorno dello spettacolo. Ed inoltre, il 14 agosto, la Magica Notte Bianca, una grande festa dal tramonto all'alba, aspettando Ferragosto. Le giornate massetane, dal 9 al 16 agosto, a Massa Martana. Info social, Proloco Massa Martana.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Ad Avigliano Umbro torna l'Agosto Avigliano e la Sagra del Manfricolo. Dal 6 al 15 agosto, oltre alla storica taverna e all'osteria del Cicchio, troverete arte, cultura, spettacoli, concerti e serate danzanti. L'8 agosto, una notte da ballare, serata anni 90-2000. Il 9 agosto, Giova Safari, la tribute band di Giovanotti. Il giorno di Ferragosto, super tombola e gran finale con un fantastico spettacolo pirotecnico. Ti aspettiamo alla 49esima edizione dell'Agosto Avigliano. Info Facebook Proloco Avigliano Umbro.

0: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Non c'è un amore senza

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La polisportiva AMC 98, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli, organizza dal 14 al 23 agosto la 32esima edizione di Sotto le stelle di Montecastrilli, l'inimitabile sagra dell'anatra, dove potrete gustare le rinomate pappardelle al sugo d'anatra, anatra arrosto e tanti altri piatti tipici locali. Tutte le sere si balla sulla grande pista con musica dal vivo. Sotto le stelle di Montecastrilli, presso gli impianti sportivi dal 14 al 23 agosto.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
5: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
6: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
3: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
2: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
3: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
7: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbappé, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

grazie.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Hai ragione, in prigione!

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
0: cosa pensi dell'amore?
1: Amore.
0: Apri il tema, Sergio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Mami, il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Tempo?

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?

0: innamorato.
1: Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
3: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

piango mai per te, non farò niente di simile.